0: Sì, certo, volentieri.
1: Sì, certo.
0: 6059 Clear State Street, Colonial Service.
1: Jimmy.